0: extenders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo.

Ok, esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Lazy leg il turbante mentre

0: vita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple, Bisotology and Acme Beats.
0: Acme. Le sotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, suona un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te. Verde intenso, il parco un deserto. Mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni suono è un'intervento.

don't rest behind. La city è grind, ma la mind nei money. I money nella mind. Il business è strictly. Corri sui ricco, la mind nei money. Vanno a ruota con il crime. Ultimamente in ogni ghetto fanno un centro commerciale. Che tu entri e cambia solo la tipologia di

signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù a Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenneth, è vegano.

0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland e l'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turban,

in vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi veleni.

per lo shiny. Signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacca nai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno Jody Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny è vegano.

0: extenders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Adis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury. Overground e scendo ad Acme. Tutta Gucci il mio outfit, che mi scambi per i turchi al barbershop. Lady nigeriane sweat.

0: Brexit.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shop mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turban,

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi veleni, vizi più venere, un'armatura o cedi. Get up, stand

la bottone cara. La zona è giorno e chip, ma adesso è cara per chi la paga. Ma i tempi cambiano, gli abusi, si annusi l'aria. Sa che i poveri vanno di pipa, non più di spada. Faccia scanalata, ma

0: levita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Seek Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Lei sotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, c'è un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te, perde intenso. Il parco un deserto, mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni suono è un

per lo shining, signorine fanno whiny, whiny, piatti solo vinyl. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questa è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non standby, non letargo. Al ritorno Jody Slinton Angel, c'è un indiano lì.

0: EastEnders, young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera sto quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria.

golfi che hanno il controllo, comincia il weekend. Vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, yeah. Ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, yeah.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shop mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi veleni, vizi più venere, un'armatura o cedi, get up

bottone il car. La zona è giorno e chip, ma adesso è cara, per chi la paga. Ma i tempi cambiano, gli abusi, si annusi l'aria. Sa che i poveri vanno di pipa, non più di spada. Faccia scanalata mai.

time. La city grind, ma la mind nei money, i money nella mind. Il business è strictly, corri sui ritmi. Con la mind nei money, vanno a ruota con il crime. Grind, o resti behind.

con la my name. Mani vanno a ruota con il crime. Grind or resti behind. La city è grime, ma la my name. Mani, i money nella mind. Il business è strictly, corri sui

strada spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo. Mostro quanto valgo. Partono gli high con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel c'è un indiano. Liu Kenneth è vegano.

0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia. E per quanto crudo sia, quella roba mi

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante mentre

0: vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di espedienti.
1: Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi belli.

0: vita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Le sotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, suona un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te, perde intenso. Il parco un deserto, mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni

signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenneth è vegano.